0: Itu mesti terus sama sama perempuan mulu kuane kan. Bermari kan ya sorni. Asal dia putu. Bermari kan kapita masih itu. Semua dia kapita masih itu orang pula. Kira kapita putu. Bermari kan ferroviar ma putu. Ia sama orang kaya kemari kamu kawe. Orang kamu lu tianam. Bermari kemari kalau kan leo. Kalau hari mafra kan ya sorni. A ferroviar ma putu. Bermari kan ya sorni. Ia sama bermari kan masih itu. Bermari kan masih itu ferroviar ma putu. Bermari masih itu. Bermari masih itu. Bermari kan ferroviar. Oh ma putu. Itu mesti terus sama sama. Oh bermari masih itu semua nawe. Semua kawe. Semua lu tianam. Bermari Arika ferroviario, oh maputu, ori weso, tikra campira, ori paru pihia, arika ferroviario, oh maputu musekula, mumule barambarampira, ola weso, kasi, ora barika matador, ora barika mutala lota matavini, kwa fera fera mekarika ferroviario maputu, ota meka lota marika fera maputu, ota meka lota mata fera mpula, ika mishin tola kima kutu esa mosambola mkambolo kwa neta, zeti meka nipro nakan, bisengu tujuni, ota marika ferroviario, maputu meka lota matavino ferroviario, awa mpula, ora mpula bateria, ora marika ferroviario maputu, ora meka lota, ora mkala kwa musekula, musekula, paru pia ferroviario, wan pula sura matavi falume sura putu te ko te masum hala pahi obolo ko matavi sura vera wan pula obolo ko matavi na kale tioli pokala kawra priya rula o maputo fanya pola kanweri wau hawa ha shirka wa ta vinken ninni mona kapita o priya ro maputo ala bulo ka wa ta vinken ya wa ka panko ya teknike kalia kalo majuko tro makina ku ya fanya pola kanwena wau wa fainta na kale tioli pa paro mar karim palita ka tio kala kawra furviarlo na muiro mara kari masiki panena nventi kawa mali awata nken eningwa awata versario au mira tipani noro panya pola mira wanene ni pole ajinori mota tinchawe smanelo obirgana welelo elelo ni mona ajinori obirgana wani kuno kala kawra tele na amalo ima mira ajinori kari sana ni tipezanya za furviaro to wampuna to pakera wi wanena awata nken ni kipa ehiri eribobo ekuruza awata nken para kipela yo furviaro wampuna kanira wira furviaro maputo kanro markar masenro kale tiolipa okala kaura pona karna mata nyani kale lenye okatoka tikoti markar masi furviaro tunte pa wata melo markar kolianera
1: Ore madri kala ne kala le ke samaka pramara mpira vitra kuna ferroviaro madri ta ferroviaro puta ndeta mono wa so wuti ana ombasele ka madri kolo kan le kapita wa shetozu ore kapita shetozu a ferroviaro o maputu o mala kotuli madri ka ferroviaro o maputu o kan le kapita shetozu o mala holo o mala kenya tirima madri ka ferroviaro o maputu bazahiwa o vera shetu mashetu o kompa o kopa madri kala zuno tras madri ka rafiki madri komo ya la bahiwe vale a ferroviaro wa mpula o marika ferroviaro maputu o mala ko holo a marika ferroviaro o maputu virha ka vale so mono lo pana mas madri kheria re kam madri kheria kuruna na ferroviaro o maputu o marika ferroviaro maputu o neka ko sa pa mudi ke sitam pera miro kula bote pera mpula o marika ferroviaro maputu e ke mesenta sa mo sa mbola o no tiana kapita o la tale shetozu re kapita shetozu a ferroviaro o maputu o mere ko holo kapita shetozu o mere la yo ora pa pa gran pirao e tola kan vitor a ferroviaro maputu o bona vitor Vitor passando capital cheitoso, a ferroviário aputo, obra cheitoso, a ferroviário, maputo como levar com motor Ricardo Manuel Calo, obra marca cheitoso, Jesus da marca Vitor, para não para a ferroviário aputo, falume, vai Carlos Manuel Calo. O canto coera muito coawe, Felipe Nia.
2: Felipe Nia, o cara que era o wa, fulano na morte lo canyar, tu len manluzu ela ora, tu mau jogo a tinchau. Kidar resultado, tava nela e caiu a ele. Palano pa tuwa ferroviaro wa maputu kaninzu wele tucheni nisina wiranea jokule eleno wakala ka wira materna tore ankala anunua ni resultado ni ferroviaro wa maputu pati wakat ontepa nyekela kabatu kala ka wira ferroviaro wa nkanyara ferroviario o nisheni o niya tatu ule aronwe sumanele o utofala akanyari kipa alika ayate poro holo entao kati wakati kalopoti korunku miharla kamanya kunyako wata vincheni paro kala to kipa yela yo ferroviaro matini mtuna wana cheni epa tu unkontrato ni o cheni epa kwasi ya kala wira ferroviaro ula wana wari teresa wila
3: obra ferroviaro kono
1: goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Okay, I'm a cool lavan, a fair one of photo, a photo of a photo of a photo.

0: ka matone frampula ukhale lolola frampula a weso aruba wala osela holikeri wapira kubacha nene manje hima ura kola khale lenje awata bentene proviaru wampula nuunu mira no markar kolu yanel yanapili o proviaru lo nupakera orupa rupa onupakera o bolo liha matawe ele mira o rutu zirgele sitati awe ninimona proviaru one chenye o maputu wa marakandri kolu ele niro kula ya kala uro nama nini hatiza kalon ropa nyatakuruta wada vincheni masukati woka tanitu wada vincheni nikalo niro himalaka entao bautu roka letu yo vela venia tele ni manlo ima urapola kazi lelingi katirna mwata niaya nino potu heta ninimona to fraviari o maputa tepaka o venia wada vincheni ombirikana kipe kinako então tudo animando não é eficiente servir um pulou um tinha água ora o emela mati a fulle correr a outra vinte e cinco pela estádio e o mapa do número no maracarelo a colupil o emela bavan tem outro nilo a ira pula num pouco emela e o piu é eficiente o ira pulou mal então tira servir o um pula honro emela o onde para a ira o cati pouso o piu haga colupil o cala can cama vamos para cá com aquele se servir o um pula arrumar o dita pouso lá ora a o empatar empatari kutu okumi haka manyaku nyoka wata vinkene na ala matevo ta uingenyo lelo na mwira mahikuna ni kunanteko kutu izwe wata vinkene kuobirika na welo kana kamura kipa amarakari enkane kuruta wata vinkene muta wa suma poto mpira mosa sawa mpula mpira mele kule madrika kamu anukuru na ferroviario o maputu Nisa ntokrati nero mkwa kambatu Kwa maputu Siso wera kwa wiki ya sinjita Pihiri mutra kimaka Kwa mpuli ya mili Kwa maputu mpira we mosa Uji marika kwa maputu Umena kwa mali Mali tuli Marika Munya uhena marika Kwa feru viari Awa mpuli ya mfalume Kwa mpuli ya lava Nobolohi kuhuli pahe Pihiri mutra kwa maputu Ongati kwa marika la Matike luaya Tito tuli bakani Ewiri esheni Mwani luanyi Ele estilo a pole ni rataya kipa qualquer kipa nivele toni mwenzi oza mundiale wo na wakane kuruta watu kore kina kuakane kuruta opolo na enta pole timote ni ruaya presentaje wo rekina na ena mutariaka wo rekina ni welo kukana mitumo ta watu ola ni kuakana mitumo tobu kwa maskamira ora ferviaru la kavirona una hima na neona itika masinu kana wire kipe la tamme yo maputi kavira ni mon komati enni pela ni ele ura na kisambi piena ikanyandri masinite marakari kolu kumentre valyu emanani akawira na kisambi marakandri kolu para na kisambi ntre valyu akwane lweke ore kina kundi ferroviari apanyukati ore kina kuopachero chikelo tuli cha ori veriari ni mameti wali ele atikaya ya hata kariaya imota sumanele ekipa ya unyanki kuyonicheni ya pepe ya huya ya marakari kitita cha alo kaletura na ziri nulo kande numero 22 juruolu opachera nulo rafiki opachera wahia alo olo kande kamikamu nulo kande olo kale pauki apakera cha wahia titale nana apakera opanya kalukari ya wata vintene osuma kakampuila ura kampuile rito intate mota premati opakera kumarikakera kikolo vana azula ura wapalisa na kasi urivo okatikonga potu maneri watu remati potu volo wakampalisa eyo tiri epita tutapola tinira niyaka kata minuto tineta apola Marika faru viara maputu di kamolo tira pasa marika mungkin akun kusra wadu kamari kula kapita orang kapita seitu kusra maputu obra seitu sa marika maputu obeta kan marika frampula omala kohon marika faru viara maputu omasuk kamar haki wa mungkin tar marika ayayayay amna kamar marika marika apa ya kamar kompanya tar marika frampula maputu adik mutiana marika tununu bani masentera o kumar maputu marika marika faru viara wampula frampula marika la vankan tokwe obro la vakani kwale kinaira volu wakaru marika iba hereria kato kwera apatira o kulumuwa Mukala rito la frampro la hindi ya tiyema tabi awa la hika nyanye Kwa kwa wale kule kina ferro vile mili wani ferro vya waputu Numari kwa ferro wapula Numari kwa yuswa numar vinta leksi Ampas le tura Tura leki sema nilo holo Mwale Mwale utia na Numari kwa numar vinta Sumbana Omanya sumbana Numari kwa ferro vya wampula Ampas numari kwa vinto atu Numari kwa timaboti Omanya maboti Maboti Naziri Naziri Na yomba he jaimi Masi Kanto kwa falimi numari kwa jaimi Vawa patina kwa Eke kai Wa ele kuru awani Aperviaru wampula minutu tu upachera mpaka minutu miloko ni mitano kanle 15 minutu proviar uan pula ni mona ni nano ba apa kira kumpa halukari ya wata vincene kan leki pela yo proviar o yo maputu ni mota proviar o maputu nunu awe okati woka tumkupa riawe lukari ta wata vincene cha proviar lo pa kira wive la beliha yari kipa yari paro hive la velenta un okati woka tipotu wana kan kuta kuto ni etuta wata vincene para ki pela yo proviar uan pula ma namira o hana na pola mota masikai tumuro meleo kala uran gelo ni riparte a primera parte e mi proviar ni ubamutu o zola cheni o mara kar kola kupalitani makasi
1: tro bena kampira mata tama de kafer ruviaria wan prema de kola so ro tuli nonno o kama de kalmo ya next o mata kalis ferroviaria wan pula o peka opia moshile ne mwenye ermini u boka kale heri kwani selemani masho de evantu ro tanasa musaroni danelo jeronimo o de kafer mata ta america ferroviaria wan pula o bena so alexi alexi musikola ko holo mata kafer ruviario wan pula o bena muru mata kafer ruviaria maputu pera putu la kolo kato mpenya kafer wan pula o mata kafer ruviaria maputu o bena ko holo mata kafer maputu o bena kapita ola kale shetoso o bena kapita shetoso a ferroviario o bena ko holo o bena muru mata kateku a se prego selete wone o mata kafer maputu o mose kola kale o re patu pehia o kale wana kapwe na mata kola so teku a ferroviario wan pula o mokene mo kapula mata kapita shetoso a ferroviario maputu o bena kan inchita mata ferroviario maputu o mose kola kale holo o bena ferroviario maputu pera putu la avocado kuera na bolo kuera le mo sama tabeni o kare bela ra kanis kola ta o bena kai kapra kola bena koshinta o bena kapita shetoso ferroviario maputu o mose kola kamo lucia na perra o kuma kuma kata America serviar oeso a wapla falume tau hampera haru riri me amuso pateria o kanto ko vampiro la ba mutu singela pato mali heri aba pato pateria o kanto ko iba o bro la bakani ho ega kai o pacher na mona mpira o khane kurla wata vincene o kala ka ora serviar a kende ni kurta wata vincene na kende o markar e no ti mala minuto ni mona mpira o pacheram e o bolo la wata vincene ni hino mala zola gulan tuan tambe no pacera o pacha wata vincene nini mwona so proviari o maputa te pako wela si proviari o mpula pacera ka onwa wapola o wata vincene ntaun e pioli pa para la tina proviari o mpulo kala kawira okati wakati proviari no nira aperter ke lukari a wata vincene ambaha ka lukari ki ipela proviari o maputa
2: Trobunya kampira mata mata ka ferroviaria wa mpona pra pula abolongwe ni kuso wa ta mutu sota tira masiru hanu mutu ya sota nai ya wa pato pateria ama de kala bolonle mata kelwaya ai ka se kandukira ye ile kambo wa mukampu ore mata ko sota tinaziri asoni wele mata mata ka kuna ferroviaro apoto ore ka sista mata ka pra pula mata mata kamaro to nasiri isa mushinu haka kala hanu mbo nya mata kola wa sota tenumar 20 kana de kalexi a ferroviario wa mpula ore mata kalexi ale ke sam pasle namba mpira wet ya kasi o bari marika kasiu a ferroviaro wa mpula ore ke marika kama goñoto o bari kwa shoti maboti o bari maboti marika ferroviario a wa mpula folo makanto ko ramsila mpira lava kan li pe kan ku pali sifra mpula maka e maka repola no ko shindele ne baho charo mala tuturwa e ke gaeti e pionyo nya wata ninje o kala ka ferroviaro la upakira ra kele ni kurta wata ni motan tika pola a kala o bahire na polo ele ni ron toro kar pola ra kole andira kole nta ore lava minuto sino aya u malani wa primera parte ole ni mona ferroviario kya pacheria polo ole on hia pacheria yari mwe tweni pacheria ka o hizila ino sela mpero taro matutu ruwa paiti yo tiyo emira wata vengele ani mona ferroviario la moto ntika wo wampuna wo virikana minuti wa pacheria potu kalala nopa malapa akale makala kya pacheria onyonyi wa polo liwa wata vengele nino niri uno tampato vengele pacheria ura mungu ferroviario la kaisero kaka ura simanele aridita nuwa kutika wata vengele nikipa ya pepe matuma ila ni minuto ni mona ferroviario tile iru ura kulantu kavo ni tikina untikinwa natu entama mukola ura mmati ningro wihu na komentra valyu ni kanyari kinsira yola ukala ka ura wimpeta ribate terota para ekipa ferroviario wampula kwa ele akeni ya primera parte na anawa anamane ila arimu apakerie obola wata vintena ibahanaka kolwa zabahani awa pirimu minuto so apachira ni apachira kampirola
1: Mati kola so te Vitor, fole mana mana labro taka pira kala panya bor ka tamra kanani pisa o mi ram pira ram pama kam pisa ke kaya ni ran ni tuka buka mana tu wala ta ala tu wala wira ferviaru wan pro ni raka nyari ki e masio ka hi wira ma ferviaru wa ti emelenle e wor ke nem pira daru wa hi mera namani ala wira a hi pisa ko hela po lam ko kala ka wira mpa ka ba kina kung entra bali ya kala dito kinzuania tipanu ro mara kari tipanu hi ro mara kari mach ferviaru hana akushake kuruta wata vintene wa akunchawe upacheranu wa mpirola ahimba haka lukari ya wata vintene hana akupariki hana kani majokatara wa ferroviario maku
2: tarabunia kana madri kani kuna ferroviario wa mpula marikola dikapita wa shenor shenor sumadabire tole kanle sana madri kelo wa mpira
1: lo bani wo hasino re falume o hero koma mate ka bika ni hampira dikyo na bebe
0: e kino re tulani ono re kuma ba palisa ba ten ba ni ten ba ba ti pesa ni ba a wele la ko tulu a wata benteni e na hona ora halle awe o mara kari kolu a manyawe ni muru a hala ko mara kari tita le jinore hele no o bere na kana ka ni jinore ule a pepe o no ni hera wira siri o sharia ni kuna ka kande sana wa hele lo ni mota ni nzuwa ndi hulo kalle kapitao ajinori matikelo awe nikipela moto nkushawa kela mote ni nchivela ni lelo noni hera wira ajinori ole na namale liu ompela owana ekuru kata wata venjena
1: samadika ferroviaria mapoto rempato pia nikuna ferroviaria wampula mpano mapoto vira kuna panda upe ya kuna ferroviaria mapoto mazo hachi kwa samadika ferroviaria mapoto vale amponyaka ferroviaria wampula matematikola sotumaru mpito samadika jamu vina jami samadika ferroviaria wampula solume mpato ulava wakulo wakata wakala omule kene kampiro
0: wakatu waka tunilo here wawata vengeno kala kabra tunata melacha wapalizwa ni wakati nitunata melacha ombira tepeta ato ferroviaru
1: kabra ferroviaru mapoto patopele kuna ferroviaru wampule ewe mfalumo takaliwa utakalashi waho
0: ele teniru wa wira oikala nihi kuna wata vengene wakala kawira vale amane aru kalamwe maturera para hiyo nikale ana ferroviaru nikanda nampule kala kawira ya marakandu kolile nante poni ripa wito wata vengene
1: ama ferroviaru
0: okay karama nanti niria nampula ne teniri wina ama ferroviaru kala kawira niru wampula wene ntao ninani pela wira ferroviaru ula elelo kumani vitoria ana ferroviaru kwa yolo unyeno ozuwa la wira unye omona ferroviaru nuwe o hacheni mirania ma ferroviario o ampulani
1: omar marikana zina sempa sana marika mar 4 teku ovunya teku teku bahin marika ndika mo ne to marika super super marika kuna ferroviario maputo omar marika kuna maputo wa kuloka tampone kuna ferroviario wa ampula omar kene tin marika ferroviario maputo ne kiliwa na mshiro har mali wele ber matave a ferroviario wa ampula kuna marika kuna keke kai orota si wala marika kuna ferroviario maputo ho
0: keke kai worom panyae pololo kan le jokatoro numero ho numero orum kanyai pola manu mertale ahinonea
1: ahinone na kame pari kukwane kikorakora armate kala warumo
0: kande numeru oitu orum kanyai pola tule ni mandu tuwala wira area mo nyakeliwa entao nyakeliwa awe kujiweriki o mana pola mwentati na mshini teri amu emelevamu
1: normala ke liver matale nukuru la ferroviario abo wampula matika a ferroviario maputo yesana matika anikuna ferroviario maputo normala liver matavini kwa ferroviario wampula boneria okumihiwa ori mutana matika kwa ferroviario maputo vonaka vale mathaki wa mutana matika akuna ferroviario wampula makina kirima arika trafiki afiko matika manu wanyoto matika sombana opera sombana arika ferroviario wampula omusa kwa matika numero 8 ola dinazero naziri arika ferroviario wampula opera naziri opera naziri patu pehia opera maputo musa ku Ayaya wahale bakana zeri wanyere matavi ya ferroviario maputo ntumela kaloto matani kuna ferroviario maputo katika ferroviario wampula ntumela kaloto matani ferroviario maputo katika ferroviario wampula wale maloto mari kwa naziri matani kuna na ferroviario maputo ntumela kanaziri ita le pelaka wesoto kera makalo na mushini mwenye Hermini Uboka mtamadi kwa ferroviario au ampara sero mbunda bale loto ori patu pen marika jami mtamadi kana zero na zero marika ferroviario ampu tekene kavale obali marika tekono wanyoto okavale kwa sati shileto mashi o muyelela robi kama tatama robi kama tatama rika a ferroviario putu marika putu marika tata rikoso numero 27 kama rikoso nitani wa tununu obali tun marika putu kwa marika la sati mia jeitozu maila kohono kwa marika numero 10 marika ferroviario o maputo vera patu peheya marika ferroviario awampula omboni masuta sir marika kala kura ferroviaria o maputo o marika ferroviaria marika zomoni tikapita jenor o marika pita jenor ferroviaria omoni amuru pa marika numero 23 si trafiki mashimu ya marika bahingwe o marika ferroviaria maputo o marika ferroviaria maputo rikadere wa kampu o marika lo monutiana o omoni marika ferroviaria maputo o biro holba sukumi ya kapita jenor o marika ferroviaria o marika sombana o omoni sombana marika ferroviaria maputo musekula kabon tikana kamper mashumu sima sima kola okena obra sombana marika ferroviario obareke kamesa obareka nchita romele liber matave ne kurlana pro pauta marika ferrampula falume ferrampula la kona to kwera va mudo sentara ne yasoma liheria patiko na wana patira kaba opata ka tsoma livandu
0: eke kai tsiki ya tapara ki pata wata bintene ore kina na waka kuti pa ore kina kuvenya ka yule ni malutu la ura sinro helo ka minutu to dole dikale ta kompensasao yule na kisambe ferroviario la akumentre bali akanyari ke polo pia miraru entaula tilo ni mana ni hawa Oye, ojalá ni curuta guata ventene, ampulla pungela que pela ferroviario o mapus. O mapus tuniene, o manan eurati a defender, e imarcarucolia neraru, ura nakisan viniene a comentre baño. A cañari a marcar el colmosa, ura segunda parte nakisan pis, o ne sucene en una urania, me setulen onien. Ojalá muy mutumosa, ojalá que ura polo la que mendo a guata ventene, namura toque la polo charu, la primera parte lentao, arichu, y pirore rata ventene para primera parte. Domani va libero Madrid Cavalli Nazir in provincia sul Manvaram Pirra Vitor al cura ferroviario Maputo e to collocati pro avanto Roma la campa andro peria pagni haleva haleva mi care care dopo la ufficio comune di Carno la su di fra ampulla mille pro Maputo Pirra Mozza lo da capitata Roma Maputo va he capitano numero 21 numero capitano numero 13 ora dice todo ora capitano todo a ferroviario Maputo mo secondo la cojono o ma che il motto la barma di 4 teco o ma te ma ha chi per holo ora ferroviario Maputo ma sto mulci Madrica numero 5 Madrid Colla numero 9 turno passante mutante barica di una ferroviaria Maputo per bella che libero bella che libere per bella libere ma questo matavi a ferroviaria wa per me quando che ferroviaria Maputo marica fra Maputo ali che lo vale o quello che tiene Madrid Colla capita che tu sono che ma fanno con una ferroviario a wampola proprio mochini per quello sotto fa trasi che tu o bene libero per che ia wa con una ferroviaria per poi marica fra Maputo sono bagna sono tutta la ferra come la macona come tata a Madrid che con una ferroviaria diario questo a guapo molto la van patro patria o mala per la ampulla ampira mili per la poto ampira mosa volume per la monne per la sua patro patria o più come che trovacani o patria ni amonia ampirore ra wadja ventene e waele irania primera parte kala kawira ampira kumme waele yali pele lingua kala kawira maatepi e namazweli wa ampira ya wago kampantela kakono ila noni humu e dimoni ampira kipa topili Simana ni homara karikolo, proviaru wampula, ukele ni kurutawata vintene, amara karikolo pili, olo marakandri numero 23, okandri rafiki ni numero 22, aproviaru wampula, minutu 7 ni minutu 12, ya primera, ya minutu topa jena, tambeli mwonye wa minutu 30, kipa yo proviaru, yoma putu hemeli vaba lolo, kandri jokato rekamukamu, numero 11 ni yene, amara karikolo, kure nakita mpapukule, kwa ele era neo kana kawira proviaru maputula, kakele wa wata vintene, Intau woni la waka ni moni mpirore ra wata vinken okala ura palita tuwa pili toke la kolu ni kanonia wa eli atna tuwali pela ele kanikipa ya arpitraj umanrente kwa wata vinken kanonia ni kartao ekume ne parti ya majo katra fruviaru ne parti ya majo katra frama putu ni kanonia maripitru ki awiye mpanko ni wahi meria alo kanile kalon ulo kanile nasila rumantu uira mwemele keto mwire keto intau woni la waka ni moni mpira ore la wata vinken Nimchuma wone tishen unra awirania Segunda parte la kalagura unra umalatiza Wone la wako unra kalampira Ore rawata vengene para kipa zotel Nitambe para kipe la yari pitaraj Entaun wone Ela etiore ni tiyota la wata vengene Waele nirania O irani Minutu nyano doma ila O minutu nyano zopa kira O shati vinsinku bijuni entaun Yani rera Segunda parte ilo malilatiza O irania ziza Na tisampi numone tipani Honro kanyar o nimone tipani, o hinro kanyar o susheni, enra wirani ya mati waele, irani ya kibobe birikani wa wata vinkeni, waele noni ihu, ni waele ihu ihu, ni waele maharipi tura pankia wa wata vinkeni, kanile nkampu mu, ni hiku na lelo na meli, ni hiku mpia tizoitu, wa mwerula, irani osati vinsingu tijunyuno, entani nchuna wate tusheni, enra wirani ya sekunda para. Kutula fai kiro watika mpanta, wasi nsa wananli, kutula fai.
3: Eke kai mbatani samza kushtu ya no wakuto kati nirana waheriakani wira ni wira nilempanta wanendi amiteko ya sampira na mpanta wala wapachiria tulamu suweli hanyu wira ferroviario awampula oshinta mitrepo miili na ve wakuliwa mosa ni mshirika hawe o maputu ekumi eparaka ya kala msaru nyuano mpatani mniwa mwrivo mwiwaka amiteko ya Okatulava, sanulumu na emakua.

0: wote madrika ferroviario o maputa mukumiha mari kula zondika mono wonyoto boreka ne peria roeka mbadike lawe over madrika ferroviario maputu umenya kombere madrika te kumviriha over madrika ferroviario maputa paro peia o ferroviario aguampula madikolo kulo kuri kele holo a ferroviario o maputu over madrika turas mune kamarika ferroviario maputu vai madrika te kumenya te ku madrika ferroviario aguampula o malo atirima madrika nazeri azero hakiwa over kapeta shetozu a ferroviario maputu over madrika soti piwa over madrika spiwa spiwa kapeta shetozu over madrika ferroviario maputu mela ko holo eriaru eka madrika lanu kuna ferroviario maputu over ni tuli madrika soti mer novi turas o bunya turas tuna pasar madrika alo soti mer vintra lexi alexi turas a ferroviario aguampula o masikola ko madrika turas over madrika te sheto vera sheletu madrika ferroviario aguampula o musekula pari ay ay ay ay ay ay ay ay falume America le aro bro la wala yaro fora do jogo
1: ole numero 14 jokana jokatra farviaru o ampula wono mania ole ma para ole mania chilitu nule numero 13 sio manne ba mono ni baba ari pitrolo kale ona pitar polola karvetu ari apara u kula ore kina kuma pitar kiwira mombara monya wa polole ntao pile apitandiawe ona vitor kiamana kapara la tile ya farviari yo maput
0: Robeneka Madrika kuna ferroviario au maputu holo holo sha Madrika forma putu Madrika naftal bona fetar Madrika kuna ferroviario maputu okela ka holo falu mahma wera mone lwanu ina mona Madrika la mamero hinoni ya kutamkira kweni ali kola kora fara betsa radio ho kama wera Madrika forma putu kamisi wanra mamero hinoni ya rateni ali kola kora betsa radio
1: eke kai ani kora kora ngamu o wata vincheno kana kawira manumero ala anna papanya kai hi anaru pot kala ala riwenno ana television moni animoni hampirola onna papanya wata vincheno kana kawira manumero ye kanuna wata vincheno kana kawira manumero noni wata vincheno ki pela ferroviario o wampula ni kwalukeri
0: kana yi kamisa sorte la moni lwanyu sarere sale mpale mamero ala va ne etinta ya yoripa yo sheria wale ale mpale ne etinta yoripela
1: urera ni vincheni aro kala tinta yoripa kala kaura kamita ti sotela ti atna ro otapela wata vincheni yari moshere arau te pa wapa panya meto ni mo wata vincheni maswa korele ehliwa koreote pa obela belia wata vincheni siar pitru paru zuala numero no kala uro nata mele momo masala kanle makwartu ari pitru nana kanle matelikato enna ku rakura wata vincheni wa manumero ala rimamu
0: Obodi na madrika motor makreta ni kuna ferroviario maputo madrika tinne solvera sa madrika ni kuna frapoti raka madrika madrika madrika ni kuna frapoto omwini aka madrika ferroviario ampulo omwini ha madrika to numero 9 rifelli madrika ferroviario maputo avera patro bene kuna ferroviario ampulo hiwa viraka madrika ferroviario maputo omwini aka madrika frapolo ombonya bala musa kula patro bene kuna fra ampulo muru madrika mukomete tour madrika kretu kelo te bene opera neso madrika ferroviario o maputo selso ombonya patro pe mukapula wa wa wa wa wa wa wa wa America la akasha mosaroni kapita ula shenor kutokana kwene ani pita wiwana naho
1: ni pita wiwana no kala kawrole kwartareti kanna bula kala ura kwartareti kanna bula worekina enni lipetwa wata vencene teko sikane za tebeta timota ma jogata ma kwartareti amara kareliwa o kala kawura olo kanle kwartareti teko awula bula bale waimera ura muemele tso waimera wiran kanle tso ntautile ya tuno roma rakaruwa kolu yempate ya ferroviario
0: sheleto mashuhaki madrika bahingwe a ferroviario wampula madrika sumbana madrika ferroviario maputo ya musa kuna patro peya a ferroviario wampula over madrika ferroviario maputo maniha komu ina madrika ferroviario muiniha madrika mkena kwene bale muya lela sheleto mukumiha madrika ferroviario wampula ukanle na mabara mpira vitor anakuna ferroviario maputo falu mukatoni kwa kwa ya vampato la wanali ramplo la monelwanyu kireke ba matikularity ala lava oni munchere matshaveni golu wala forma potola matikularity ala lava kona maleke kona matshaveni somlega prefera prolola
1: waele ni noni hoti poche 70 minutu ya seconda parte la ni mona ferroviario ampula opa ka substituição on kumiha 23 no local le jogatore numero 22 jo markar kol na mwiro waele ta markar kol wa da vincen holo kan le rafiki no local le jaime ni mona ferroviario atempe obolo la wada vincene ni kono ma ferroviario tipo o maputu onku mi holo kale kelezo pa uki nulo onku mi holo kale numero 11 kamukam ni mona ferroviario maputu o kalana e kurwa wada vincene wirana kisampi akumenno o na kisampi ete kipela o amarakar kolu empate mas ni moni amalu shaka mpira wada vincene kipela o ferroviario maputu o virikano kipela o ferroviario ampulano ferroviario ampula en kana kama substitutu isa unya kadindrere liwa wada vincene o kana kaura o no ndia numero 14 kanji

0: Akela ruholo arame bwanoiti
1: gahawileliwa
0: yani hileliwa mwira uiva
1: ni mwira uvila
0: uvila sheni
1: distriti wa malema
0: au distriti wa malema nkaha ya mantre iyo ni saiva
1: hivi
0: mantre oriria onisai o malema
1: alikidoro narira baisani
0: onarira sanene va esepola mutano kana injener nakala feja wene ho
1: ha
0: kururwa
1: orweriwa
0: akala pela ba hamoni
1: dabe
0: moni anaro helani
1: na ta moni ginaru hila maraga Hello.
0: Ina uri ana pahin roke.
1: Leo Antoni.
0: Apera?
1: Ah.
0: Ciao ciao, ni buona notte.
1: Molto obrigado.

0: Boa noite.
1: Boa noite, Ali.
0: No kala nsina mwiro wi.
1: Tarisi sendone ke mwiro wa grasi.
0: Wa grasi, unka haya. Nwa ndera sheni wa grasi uno.
1: Nsua ba hei.
0: Nsua. Puri ya hiro tutupe liwa?
1: Puri.
0: Ya pacha rutumi hiwa?
1: Nile lo mala.
0: Himu wakavi, wa grasi uno.
1: 25
0: 25 Mhm. Yabe mona musina patani.
1: Inaba ntamwaka. Kupesa kaltetu. Wekai. Kota kaltistu. Trene. Komala.
0: Ciao ciao, ni buona notte.

0: Boa noite. Boa noite. Amuiro utata.
1: Amuiro
0: limite. Ana mitidi.
1: O limite.
0: Tuowi.
1: Oleshendo tishiru tirapali.
0: Endera shemba. Nsina.
1: Riri tata.
0: Nsina na tata.
1: Isaac.
0: Moni naro helani. Ciao ciao, ni buona notte.
1: Ciao ciao.

0: beke ino ona wiranga ini honganya rela demokrasi ndo ruba wagoni.
1: 23:30 la pono homotene okati go hapare chultimo jornal choma lihera oni hokunolelo hui kulela homana
2: sempre projetando missa.